0: portagallo o sposarla o uccise.
1: Io respiro
2: ed io moro.
1: Al fin sposa io sarò d'un uomo.
2: Eccellenza, m'attendo.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: In che superba.
2: Vi han tutti vendicati io. Non la sposerò.
3: La sposerai.
0: Pagato, sposarla. Lei fa prestarmi mille pezzi duri.
2: Son gentiluomo.

0: avete il bambino trovato?
1: L'ho perduto, dottore, anzi... rubato.
2: Cosa?
0: La prova!
2: Testimonio!
1: Loro le gemme, i ricamati panni, che ne tutte le anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
2: Una spada impressa di un
1: e a voi...

prestati per il tedeum. Tu resta e tu va frugagnolo, raccogli ogni traccia. Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte.

voto. E hai detto che tu sei il duomo della cappella. Questo maniero tu lo conosci, vero? Il gesto del tuo, ma non ti